0: c'è doppia caramella.
1: Non ti capisco.
0: Lei, Mina. Le rose e i violini. Questa sera. Potete andare a filare che violia. Violini e rose. Le gustano le scuvette.